0: Beck.
1: Pantani solo. Pantani con uno scatto secco ha avuto ragione anche della resistenza del bravissimo Ivan Gotti. E ora Pantani va, vola verso il mitico traguardo, l'Alpe d'Huez.
2: Estás escuchando en Radio Topo a Bicicleta en Bicicleta, tu programa de ciclismo amateur.
1: Marco Pantani se può alzare il braccio, vince.

naso triste come una salita, quegli occhi allegri da italiano incita, e i francesi ci rispettano, che le balle ancora gli girano. E tu mi fai, dobbiamo andare al cinema, vai al cinema, ci tu, zazzarazzas, zazzarazzas, zazzarazzas. È tutto un complesso di cose che fa sì che io mi fermi qui. Le donne a volte sì sono scontrose, o forse ho voglia di far la pipì. E tramonta questo giorno in arancione e si gonfia di ricordi che non sai. Mi piace restar qui sullo stradone, impolverato, se tu vuoi andare vai e vai, che io sto qui e aspetto Bartali, scalpitando sui miei sandali. Da quella curva spunterà quel naso triste da italiano allegro, tra i francesi che si incazzano e i giornali che svolazzano. C'è un po' di vento, abbaia la campagna, c'è una luna in fondo al blu.

i francesi che si incazzano e i giornali che svolazzano. E tu mi fai, dobbiamo andare al cinema, vai al cinema.